0: e la pulce d'acqua che l'ombra ti ruba. Tu sei malato e la mosca rotonda che hai schiacciato non ti perdonerà.
1: Das hat man
2: Angelo Branduardi featuring Marty Fischer.
1: Ja.
2: Hat man der von auch noch?